0: correrti qua di là. No, no, non ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Siedi, Lulu!
0: Torino mio, mi prego, se va a creare tu per tu.
1: Non farmi il babbo blu!
0: Il vizio contegnoso, o la casta Susanna,
1: che pur ben vestita,
0: gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi?
0: Domandatelo a me.

0: così presto? Chi l'ha richiesto? Vediamo. Caro, fuori il danaro! Colline, Rodolfo e tu, Marcel!
1: Siamo l'asciutto?
0: Come?
1: Ho 30 soldi in tutte!
0: Come? Non ce n'è più!

0: Io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccelse tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non mi inganno, no. L'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Sì, che sento male, parla famoso.
0: Accusa col silenzio il suo delitto.

solo a scoprirsi di inganno in quest'ermo ed a noi novello suolo. Ma ancora alcun non veggio